0: di quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito, perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi, se...

luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Festa in

salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là, con la rossa va seconda, con la storda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un guascià, e il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, mamma mia.